0: Κολλάτε με ραφό.
1: Gompieno re ya go lebella La Liga metsameko e tsameka mo letsatsing la gompieno mo maitsiboeng ka ura ya bosupa. Rayo Vallecano bana le Espanyol, Deportivo bana le Valencia ka ura ya borobedi, Elche bana le Real Madrid ka ura ya borobongwe. Re be re ya go lebella ditiragalo tseo di tlabong di diragala ka ko merafong ka ko Hoërskool Jana Viljoena. Lwetsi a tlhola fela matsatsi a le 20 le boraro ditlhofa tse di tla bo di tshamekela ka ko Jana Viljoena ka ura ya 12. Motshameko wa ntlha e tla bo e le Randfontein High School bana le Phahama School, mme fela motshameko wa bobedi e tla bo e le Hoërskool Western Area bana le Thuto Lefa High School. Hoërskool Jana Viljoena bana le Carlton Jones High School. HTS Nick Tedericks ba tla bana le setlhopha sa West Ridge High School. Semifinal e tla bo e le winner 1 ba tla ba kopana le winner 2, winner 3 bana le winner 4. Makgaola kgang e tla bo e le winner 1 le winner 2. Beke tsa dithapo tse ke boela ka ko line 1 ke re nna le wena tla re kwe gape re kopana mo nakong e latelang mo go tsa metshameko koduagale slender boy thabangwa kwa keditswe Marathon 360 Radio.